1998 ke kgwedi ya boroba bongwe, ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe. Letsatsi e le la bosome le boroba bongwe, na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe.